Okay, il prossimo pezzo è per Gianni Battista Mendrisio, Oceano, Bobby Lewis, per te.